Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, dove ragazzi, per chi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi dico, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto mi dico, hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!

Figaro, sono qua. Figaro, sono qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù. Molto fortissime sono come fulmine, sono affettate dalle città, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città. Abbiamo figura, brava, bravissima, te fortuna, te fortuna, mancherà. Abbiamo figura, brava, bravissima, te fortuna, te fortuna.